0: tai radio stotis Kapsai.
1: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione.